0: 36 anni, bravo.
1: 36 anni.
0: Dice che mi sono guidato, dice che non mi ha
1: detto niente. Ok, ma fa.